0: questa neggio è la visita comunità. In facrucom e le culnata sept, se capella che San Paolo, se ne c'è romati da parve, e con em udesa bel malti, se setta da selagia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è tiamlu la art spirituali al Maltin d'Arba Fischar, se preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein da waranof senar. Kulħat huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Il Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi.